impressionnant. Non ti amati e tu no ami, aha. Non ti amati e tu no ami, aha. Non ti amati e tu no ami, aha. Non ti amati e tu no ami.

e le fate in barca lungo la corrente vai. Con le canne un flauto fai, suoni come il grande Pan. Sei tu, Peter, tu che a Kensington giochi. Peter, tu che a Kensington suoni, suona ancora così.

laggiù un giorno chiederai che vuoi rivedere la tua casa. Le lunghe feste, così gli addì, le gite in barca, tu perdi tempo, Peter. Tu che a Kensington resti, Peter. Tu che a Kensington resti.

adesso c'è. Troppo tardi, Peter Pan, tu capisci, tu lo sai. Ora piangi, Peter, tu che a Kensington torni. Sì, Peter, tu che a Kensington torni. Magica gioia

0: Parlami della scuola, come la vivi tu?
1: Invece è così, mo si studia sempre. Ci sarà mezz'ora di ricreazione, nel pomeriggio ce n'è un'ora. Cioè non è molto preciso nelle sue cose. E poi la scuola è una cosa da stare in gabbia. Cioè non, la scuola non puoi vivere, non puoi giocare, non puoi fare l'amore.